0: Questa, miei signori, è la storia della samba. Voi tutti sapete pressa poco com'è il ritmo della samba, conoscete i passettini della samba, ma probabilmente nessuno di voi sa come è nata la samba. Bene, vi dirò che uno dei fatti più importanti nella storia della samba avvenne esattamente nel 1948 alla famosa cantante Josephine Baker. Vamos, vamos, amigos!
1: La Josephine Baker cantava e tutto il teatro applaudiva.
2: Un sale con aria giuliva, porgendo un'oliva, le chiese così.
0: Una samba, por favor.
3: Oui, messieurs.
0: Por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
4: Sì, signor.
2: Una samba, por favor. Por bailarla con el mi amor.
0: La Josephine la contentò e cantò presso poco cosò.
5: J'ai des amours, mon pays est Paris. Paris, Paris. Paris, Paris.
4: Bravo.
5: Grazie, grazie. Io vorrei changer la robe. Grazie.
0: Altro fatto importantissimo nella storia della samba avvenne nell'aprile del 1949 in un giardino d'infanzia. Vamos, vamos, amigos!
1: Cantavano i bimbi all'asilo, un inno di festa giulivo.
2: A un tratto il bidello impazzito, saltando su un dito, richiese così.
0: Una samba, por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
4: Sì, signor.
0: Por favor.
4: Sì, signor.
2: Una samba, por favor. Por bailarla con il mio amor.
0: Ma i frugoletti che non conoscevano sambe cantarono all'incirca così.
6: Tra le rose e le viole, una samba ci sta bene. Noi vogliamo tanto bene a Gino Bartoli e Mazzola.
4: Viva Matteo, viva!
0: Altri fatti potremmo raccontarvi a centinaia, ma preferiamo tirare le somme. Vamos, vamos, amigos!
1: Così fu inventata la samba, che piace di più della rumba.
2: Ed oggi c'è sempre qualcuno che offrendo un digiuno ci chiede così.
0: Una samba, por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
4: Sì, signor.
2: Una samba, por favor. Por bailarla con il mio amor.
0: Sapendo di che samba si tratta, noi

0: Radio D, your gramophone station.
1: Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

trottolo, nel terzo scimmie del bus, l'elegante, la Peppe non danza più, dalle foreste qui arrivato. Il Black Bottom, già di moda nei gran salone, Black Bottom è l'ossession, la gran passione di chi non ha niente da fare. Al suo ritmo strano,

al tuo ritmo strano, al tuo gaio suono, che strapazza, che ci ammazza, in abbandono ci sei trasportato. Il black moto devi imparar, se ti vuoi far la posizione, la civiltà ti apprezzerà come un tragenio. Su, lascia star, che vuoi studiare.